0: La mamma
1: è una,
2: e il papà
1: è due,
3: la nana
1: è tre,
2: col gagà
1: è quattro, una vecchia torpedo s'avanza, la famiglia Brambilli in vacanza, è fri fri,
2: forza,
1: è fri

0: la mamma
1: è una,
2: e il papà
1: è due,
0: la nana
1: è tre,
2: col gagà
1: è quattro, una vecchia torpedo s'avanza, la famiglia Brambilla in vacanza, è fri fri,
2: forza,
1: è fri